0: Buongiorno e buona vacanza. Grazie e arrivederci.
1: Ehi, hey, tutto bene, e occhi uno stella, carina piccolina con lo sguardo alla bambina. Io non lo so, no, per un donna solo no, impazzerò. Ehi, hey, ehi. Hey.